0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ascolta il vento. Ti parlerà di me e di un sorriso che porta il tuo nome.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi piace il suo modo d'amare. Il suo abbandono nel lasciarsi amare, affidandosi alle mie braccia, semplicemente per l'insaziabile voglia di alimentarsi delle mie carezze.

Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. E tu?

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sarebbe un mondo migliore se ti amo e addio si potessero dire una sola volta nella vita e mai alla stessa persona.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione.

Buona domenica, 30 agosto 2026. Sono Branco Le Stelle. Vi auguro naturalmente una magnifica, divertente domenica e soprattutto tanto amore, in modo particolare alla nostra Vergine, che è nata proprio il 30 di agosto. Ariete, oggi però ancora un po' qualche difficoltà di dialogo nei rapporti di vecchia data. Prima di colpevolizzare gli altri per un eventuale ritardo, chiedetevi se non avete sbagliato voi in qualcosa. Si preparano lotte di potere nel vostro ambiente. Toro, un po' di attenzione però nella salute. Toro, pensate forse a una nuova impresa commerciale, imprenditoriale? Il vostro socio più affidabile è la Vergine. Gemelli, l'amore non è molto pronunciato, ma Venere può fare miracoli. E finalmente questa luna nel caldo Ariete si sostituisce a Marte, e quindi la domenica si conclude con un abbraccio molto passionale. Buona domenica al Cancro. Luna, la vostra grande madre, era ottima tre giorni, insomma dategli un po' una pausa, un po' di sollievo, ecco, per due giorni finché sta in Ariete. Leone, vi do soltanto un suggerimento per le prossime settimane: tirate fuori le unghie, fate vedere chi siete, fate vedere che siete dei leoni. Vado alla Vergine. Mantenetevi calmi la prossima settimana. C'è una stanchezza alle gambe, alle braccia, perché vi aspetta ultimo quarto in Gemelli. Vabbè, ma di questo parleremo ancora. Buona domenica e auguri, Vergine. Bilancia, bisogna anche ascoltare, prendere in considerazione i consigli delle persone più esperte di voi, perché no, anche di un medico, di un avvocato, un architetto. In amore non ballate più da soli, no? Talvolta era una bilancia che diceva: io ballo da sola. E no, con quella Venere nel segno, almeno un amante di passaggio ci sarà, dai. Buona domenica allo Scorpione. Sono ancora più incisivi gli influssi sull'amore, estremamente sensuali. Non perdete nessuna occasione per essere felici. Sagittario, non disperate se non avete ancora fatto conquiste. L'estate non è ancora finita, sta finendo, come cantavano i Righiera, ma è ancora estate. Capricorno, Venere non rende facili adesso i rapporti con le persone vicine, è una grande pettegola in per voi in bilancia, ma soprattutto è Marte che batte questo tamburo, non so per chi vi ha preso. Urge chiarire la vostra posizione in casa. Acquario, io ti prego, non perdere una grande occasione di guadagnare, di amare. E alle porte un nuovo amore, se sei solo. Pesci, Venere vi aiuta incredibilmente anche nelle questioni burocratiche, legali, quelli che sono cose che sono disturbate adesso da Mercurio in Vergine. Avanti se avete problemi di questo tipo. Domani stesso riprende bene l'attività nonostante un improvviso cedimento fisico. Branco e le Stelle. Buona domenica con tutto il cuore e un felice proseguimento nell'ascolto.
di Disraeli, è il nostro autore del Pensiero delle Stelle. Era un grande politico, eh? Diceva: franchezza e chiarezza, questa è la linea da seguire quando vuoi nascondere la tua opinione e confondere gli altri. Amici, ricordiamoci: franchezza e chiarezza.

0: Che piacere essere qui di nuovo la domenica mattina, domenica 30 agosto 2026, ormai stiamo per salutare questo mese, ma i saluti sono quelli iniziali da parte mia, Silvia Giansanti. Buongiorno sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Anche oggi il nostro obiettivo è quello di farti stare davvero bene. La chiesa ricorda San Bonomio Abate, tra i nati oggi abbiamo Ilaria D'Amico, la giornalista nel 73, anche Cameron Diaz nacque nel 72, però in questo caso Diodato nell'81 e poi Pino Insegno nel 1959. Il 30 agosto del 1850 Honolulu divenne una città ufficialmente. E adesso l'aforisma d'amore, grandi voci del cinema che ogni ora ci mettono la firma in esclusiva nell'interpretazione.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Non ama chi non vede i difetti della persona amata come virtù.

0: Un weekend super emozionante grazie alla grande musica di Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: Prenditi una pausa. Respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: In questi giorni siamo particolarmente vicini agli amici di Cremona. Forza e coraggio. La musica di Dimensione Suono Soft è quella inconfondibilmente emozionante in questo weekend. Buongiorno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

0: Una cosa importantissima, parliamo di servizi. Questa mattina sono esattamente 5.180 le prestazioni di assistenza attivate durante i mesi estivi da Milano Aiuta Estate, il piano del Comune di Milano per sostenere gli anziani e i cittadini più fragili che sono rimasti in città. L'iniziativa è accessibile fino a domani 31 agosto tramite il numero 020202. Si avvia la conclusione quindi del suo percorso stagionale. I dati forniti dal Comune mostrano che la richiesta principale ha riguardato la consegna dei pasti a domicilio, con 3.415 interventi totali scattati su sollecitazione degli utenti o della rete sanitaria stessa. Oltre alla distribuzione dei pasti nelle abitazioni, gli interventi si sono concentrati sulle necessità quotidiane, no? Legate alla cura della persona, all'ambiente domestico. Le domande per il supporto all'igiene personale sono state 670 a Milano, mentre quelle per la pulizia della casa e hanno 591 prestazioni. E allora, accanto alla risposta alle richieste arrivate al numero d'emergenza, l'amministrazione comunale ha attivato anche un monitoraggio preventivo per le persone segnalate dai servizi sanitari per condizioni di vulnerabilità, soprattutto poi durante questo periodo caratterizzato da prolungate ondate di calore. Gli addetti hanno contattato telefonicamente oltre 850 casi. Bene, un servizio ottimo, e poi i prossimi anni magari si potrà migliorare anche qualcosa. Però, insomma, c'è stato successo. E adesso l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema che danno il meglio, e poi si riparte con la musica di U2. One.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
2: Un voler mordere la vita. Un volersi sentire vivi. Affamati di giorni, di ore, di attimi. Con la smania di non sprecare nemmeno un istante.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: La voce potente di Sam Smith su Dimensione Suono Soft, I'm not the only one. Buongiorno, tra poco nell'appuntamento Good Life parleremo dell'energia invisibile e del ficus elastica.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio del benessere.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Al

0: agostoalmare.com.
1: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
2: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
1: E sarebbero?
2: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
1: Esclusivamente ad agosto?
2: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di ecoincentivo Autorigol di Skoda Milano.
1: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
2: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigol di Skoda Milano.
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Nissan Mini Car, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissi.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, della bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Days, un momento good life sulla radio del benessere, Dimensione Suono Soft in questa domenica 30 agosto. Coltivare piante in casa è un gesto d'amore che ripaga la nostra salute psicofisica in modi inaspettati e il Ficus elastica con le sue grandi foglie lucide e scure ne è un perfetto esempio. Questa pianta è un vero e proprio stabilizzatore di umidità naturale capace di assorbire l'eccesso dell'acqua nell'aria e di rilasciarla quando l'ambiente è troppo secco, migliorando quindi la respirazione e prevenendo i fastidi alle vie respiratorie. Ma pensa un po', sul piano psicologico poi la sua crescita vigorosa e la sua resistenza offrono uno stimolo visivo di stabilità e forza. Una curiosità affascinante legata al ficus è la sua capacità di catturare le onde elettromagnetiche generate dagli elettrodomestici, purificando lo spazio invisibile che ci circonda. Ma quanti poteri che ha! Vai a collocarlo nell'angolo studio o in camera da letto, creerai un filtro protettivo che favorirà il rilassamento profondo e una qualità del tuo sonno decisamente migliore. Good life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Tra un successo e l'altro è tempo di informazione con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. Ci stiamo per collegare.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
8: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'alluvione in Nepal, il bilancio delle vittime di 675 morti, 3.000 dispersi. Il governo, che nega di aver rifiutato gli aiuti dall'estero, chiede alla comunità internazionale di unirsi per preservare l'ecosistema himalayano. Intanto è cominciata la sepoltura delle vittime non identificabili. Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi. La guerra in Ucraina, strage per un raid su un magazzino di munizioni vicino a Kiev. Il direttore della CIA avrebbe proposto un incontro trilaterale Trump, Putin e Zelensky durante l'ultima visita a Mosca compiuta all'inizio della settimana. A riferirlo è Axios. Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza e ha parlato con i medici dopo il grave malore che lo ha colpito ieri a Cuba, dove stava lavorando per un reportage. Palazzo Chigi si dice pronto per un volo sanitario se le condizioni lo permettono, la vicinanza di tutto il mondo politico e istituzionale. Lo sport con il calcio: la Juve batte 2-0 il Parma e aggancia il Milan. Fiorentina Frosinone 0-3, Mosca Monza Udinese 2-3, Sassuolo Torino 2-1. E oggi le altre 3 gare. Parliamo del tennis. Con gli US Open al via la quarta e ultima prova del Grande Slam, 13 gli italiani in tabellone, torna Alcaraz ma non c'è Sinner. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Torniamo puntualmente dopo le ultime notizie, prima dell'aforisma d'amore. Ancora buongiorno, buona domenica mattina da Silvia Giansanti e soprattutto buon rientro e una domenica da bollino rosso sulle strade, poi con il caro carburante, che te lo dico a fare. Comunque pensiamo a chi è rimasto in città. Per quanto riguarda l'appuntamento di questo weekend, ci si sposta a San Donato Milanese, dove c'è l'appuntamento con il Beer Festival, serate dedicate alla birra, alla gastronomia e alla musica dal vivo. L'evento è ingresso gratuito con un programma pensato anche per famiglie e gruppi di amici, quindi possono partecipare davvero tutti, perché nel weekend l'area ospita una selezione di birre artigianali e diverse specialità di street food di ogni regione, oltre a concerti di musica dal vivo. Allora, la manifestazione prosegue in questa domenica 30 agosto con l'area gastronomica. Ricordiamo quindi che l'ingresso è gratuito, l'appuntamento a San Donato Milanese in Piazza Santa Barbara. E adesso le grandi voci del cinema si fanno sentire e poi senza parole, anzi rimaniamo dopo l'interpretazione proprio senza parole con la musica di Vasco Rossi.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: La forza dell'amore oltrepassa le barriere che i segni del tempo tracciano sull'involucro dell'anima.
11: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Atmosfera natalizia, quattro mesi che siamo lì. Michael Bublé, Feeling Good, Subdimensione, Suono Soft, tra poco Branco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
3: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
4: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
10: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
9: Anticipo zero?
10: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen! Cosa aspetti?
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
16: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
1: Dimensione Suono Soft.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 1995 con un super pezzo di Giorgia, come saprei, su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, buona domenica, c'è Branco segno per segno, ascoltiamolo.
1: Buona domenica, 30 agosto 2026. Sono Branco Le Stelle. Vi auguro naturalmente una magnifica, divertente domenica e soprattutto tanto amore, in modo particolare alla nostra Vergine, che è nata proprio il 30 di agosto. Ariete, oggi però ancora un po' qualche difficoltà di dialogo nei rapporti di vecchia data. Prima di colpevolizzare gli altri per un eventuale ritardo, chiedetevi se non avete sbagliato voi in qualcosa. Si preparano lotte di potere nel vostro ambiente. Toro, un po' di attenzione però nella salute. Toro, pensate forse a una nuova impresa commerciale, imprenditoriale? Il vostro socio più affidabile è la Vergine. Gemelli, l'amore non è molto pronunciato, ma Venere può fare miracoli, e finalmente questa luna nel caldo Ariete si sostituisce a Marte, e quindi la domenica si conclude con un abbraccio molto passionale. Buona domenica al Cancro. Luna, la vostra grande madre, era ottima 3 giorni, insomma dategli un po' una pausa, un po' di sollievo, ecco, per 2 giorni finché sta in Ariete. Leone, vi do soltanto un suggerimento per le prossime settimane: tirate fuori le unghie, fate vedere chi siete, fate vedere che siete dei leoni. Vado alla Vergine, mantenetevi calmi la prossima settimana, c'è una stanchezza alle gambe, alle braccia, perché vi aspetta ultimo quarto in Gemelli. Vabbè, ma di questo parleremo ancora. Buona domenica e auguri, Vergine. Bilancia, bisogna anche ascoltare, prendere in considerazione i consigli delle persone più esperte di voi, perché no, anche di un medico, di un avvocato, un architetto. In amore non ballate più da soli, no? Talvolta era una bilancia che diceva: io ballo da sola, e no, con quella Venere nel segno almeno un amante di passaggio ci sarà, dai. Buona domenica allo Scorpione. Sono ancora più incisivi gli influssi sull'amore, estremamente sensuali. Non perdete nessuna occasione per essere felici. Sagittario, non disperate se non avete ancora fatto conquiste. L'estate non è ancora finita. Sta finendo, come cantavano i Righiera, ma è ancora estate. Capricorno, Venere non rende facili adesso i rapporti con le persone vicine. È una grande pettegola in per voi in bilancia, ma soprattutto è Marte che batte questo tamburo. Non so per chi vi ha preso. Urge chiarire la vostra posizione in casa. Acquario, io ti prego, non perdere una grande occasione di guadagnare, di amare. E alle porte un nuovo amore, se sei solo. Pesci, Venere vi aiuta incredibilmente anche nelle questioni burocratiche, legali, quelli che sono cose che sono disturbate adesso da Mercurio in Vergine. Avanti se avete problemi di questo tipo. Domani stesso riprende bene l'attività, nonostante un improvviso cedimento fisico. Buona domenica con tutto il cuore e un felice proseguimento nell'ascolto di Disraeli, è il nostro autore del Pensiero delle Stelle. Era un grande politico, eh? Diceva: franchezza e chiarezza, questa è la linea da seguire quando vuoi nascondere la tua opinione e confondere gli altri. Amici, ricordiamoci: franchezza e chiarezza.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Altro momento fisso dedicato all'informazione con la redazione di Dimensione Suono Soft. Stanno per arrivare le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi, Islanda, testa a testa nel referendum per la ripresa dei negoziati con l'Unione Europea. Il no è in lieve vantaggio. Sul voto nell'isola pesano i timori per la regolamentazione della pesca in caso di ingresso nell'Unione. Spari a una rave party nel canton di Argovia in Svizzera, diverse le persone colpite, si temono altre vittime tra la folla nell'ippodromo Schaken. L'alluvione in Nepal, il bilancio delle vittime di 750 morti e 3.000 dispersi. Il governo, che nega di aver rifiutato gli aiuti dall'estero, chiede alla comunità internazionale di unirsi per preservare l'ecosistema himalayano. Intanto è cominciata la sepoltura delle vittime non identificabili. Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi. Maltempo, Cremona conta i danni, decine i feriti e gli evacuati. La regione Lombardia chiede lo stato di emergenza anche per Mantova, Bergamo e Pavia dopo il violento nubifragio. Lo sport con il calcio, la Juve batte 2-0 il Parma e aggancia il Milan. Fiorentina Frosinone 0-3, Monza Udinese 2-3, Sassuolo Torino 2-1. Oggi le altre 3 gare. Tennis, gli US Open al via la quarta e ultima prova del Grande Slam, 13 gli italiani in tabellone, torna Alcaraz ma non c'è Sinner. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Questo è il nostro weekend insieme, ancora buongiorno dalla radio del benessere Dimensione Suono Soft. C'è un omaggio alla cucina e alla tradizione pugliese, appuntamento a Lissone dove dal 4 al 6 settembre in via Garibaldi e piazze limitrofe si trasformerà il tutto in un angolo di Puglia. Ritorna infatti il format La Puglia che ti piglia, festa pugliese promosso da Tipico Eventi. Questo appuntamento è inserito nella rassegna Lissone Fuori GP, che comprende anche una carrellata di attività organizzate in concomitanza del Gran Premio di Formula 1 di Monza. La strada sarà invasa letteralmente da strutture a forma di trulli. Che bello che la sera si illumineranno lasciando così passanti senza fiato a bocca aperta. Saranno presenti gli stand dei migliori street chef con i piatti dolci e salati della tradizione pugliese. Ci sarà anche una bella selezione di birre e vino locali. E allora da non perdere l'appuntamento dal 4 al 6 settembre a Lissone. E adesso l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema, le scomparse. Modiamo per farci emozionare delle parole bellissime, poi ripartiamo con Io amo di Fausto Leali.
7: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Ti amo. Di questa parola so tutto il peso, l'orrore e la meraviglia. Eppure te la dico, quasi con tranquillità. L'ho usata così poco nella mia vita, è così male, che è come nuova per me.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ma come siamo malinconici, Bruno Mars, When I Was Your Man, canzone piena di rimorsi su Dimensione Suono Soft per il nostro buongiorno.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti? Autorigol
5: a Milano dal 1906.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
15: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
16: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
19: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
11: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
1: Dimensione Suono Soft.

0: 1984 con questo grandissimo lavoro di Prince, capolavoro Purple Rain su Dimensione Suono Soft. Ce lo meritiamo adesso un viaggio? Direi proprio di sì.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, oggi siamo a Cusco, che non è solo una città, è un respiro più profondo. Arrivi e subito senti che l'aria è diversa, più rarefatta. Certo, sei a oltre 3000 metri sulle montagne del Perù, ma anche un posto sacro che ti dà una carica incredibile. È l'ex capitale, pensate, dell'impero Inca. Cusco ha una forza magnetica, le strade sono di pietra viva, le pareti antiche, con blocchi enormi perfettamente incastrati. Pensate a guerre stellari, a questi paesaggi di guerre stellari. Ecco, Cusco potrebbe essere questa. Nessuna malta, solo l'intelligenza e il rispetto della terra. C'è un'energia che vibra sotto i piedi, anche i colori qui sembrano più intensi, il cielo è ovviamente più blu, i tessuti sono coloratissimi, le montagne intorno sono fantastiche. Poi ci sono i mercati, dove trovi di tutto: foglie di coca, coperte di lana, frutta sconosciuta, al più. Ma loro mangiano tutto. Cusco è anche la soglia di un posto bellissimo. Da qui si parte per il Machu Picchu, ma molti non capiscono che la magia vera è già qui a Cusco, nei templi, nei silenzi, negli sguardi fieri di questa popolazione. Cusco non si attraversa, amici, si ascolta. Ricordate, se per caso vi capita di arrivare in Perù, non perdetevi né il Machu Picchu né Cusco, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Ecco un altro momento dedicato alle ultime notizie e all'informazione con la redazione di Dimensione Suono Soft tra un istante. Come prevede il palinsesto, eccolo qui il momento dei nostri saluti finali, il cambio con Maria Chiara Belardo che sta per avvenire, tra le altre cose l'ascolterete per tutta la settimana all'alba mentre avremo un piccolo recupero e poi ci ritroveremo puntualmente nel weekend. Tutto da Silvia Giansanti, ancora siamo in fase cambi palinsesto per ferie, recuperi, riposi eccetera eccetera, poi tutto quando tornerà alla normalità. Buon proseguimento di questa domenica 30, ciao!
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita e fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi e caccia all'uomo in Svizzera dopo gli spari sulla folla durante una rave party nel canton di Argovia. Al raduno stavano partecipando circa 3.500 persone. Gli aggiornamenti che vengono forniti parlano al momento di un morto e 5 feriti. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente. In Islanda, testa a testa nel referendum per la ripresa dei negoziati con l'Unione Europea, il no è in lieve vantaggio. Sul voto, lo ricordiamo, nell'isola pesano i timori per la regolamentazione della pesca in caso di ingresso nell'Unione. Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza e ha parlato con i medici dopo il grave malore che lo ha colpito ieri a Cuba, dove stava lavorando per un reportage. Palazzo Chigi si dice pronto per un volo sanitario se le condizioni lo permettono, la vicinanza di tutto il mondo politico e istituzionale. L'alluvione in Nepal, il bilancio delle vittime è di 750 morti e 3.000 dispersi, il governo nega di avere rifiutato gli aiuti dall'estero. Intanto è cominciata la sepoltura delle vittime non identificabili. Lo sport con il calcio, la Juve batte 2-0 il Parma e aggancia il Milan, Fiorentina Frosinone 0-3, Monza Udinese 2-3, Sassuolo Torino 2-1, oggi altre 3 gare. Tennis, US Open, al via la quarta e ultima prova del Grande Slam, 13 gli italiani in tabellone, torna Alcaraz ma non c'è Sinner. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
6: Una buona domenica, 30 agosto 2026, ufficialmente ultimo weekend del mese da vivere ovviamente insieme su Dimensione Suono Soft. Io sono Maria Chiara Belardo, la tua voce amica per le prossime 4 ore, destinazione ora di pranzo, 14 in punto. Saluto anche Silvia Giansanti che mi ha preceduta e noi siamo pronti a condividere tutta la nostra collezione di grandi successi e i nostri appuntamenti di benessere. Iniziamo come al solito dall'aforisma d'amore dedicato a te dalle più belle voci del cinema e poi Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Io ti amo per quello che non sei in grado di darmi, perché so che non puoi essere al mio fianco. Ti amo perché non sei da scegliere, perché rinunci al piacere e al peccato. Ti amo perché piangi in silenzio, senza cercare compassione, perché non hai rancore né odio. Ti amo perché ci sei sempre, come il vento che respiro.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: conosco.
1: Francesca Michelin con Distratto su Dimissione Suono Soft. Good Life in arrivo, scopriamo come prenderci cura dei nostri piedi.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Al Centro Commerciale Brianza arriva Seconda Chance. Dal 1 al 6

0: www.radioticino.com.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
8: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
12: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
15: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: In questo nostro primo appuntamento con le Good Life di oggi su Dimensione Sono Soft scopriamo come coccolare le nostre radici e mi riferisco ai nostri piedi, uno dei più antichi e potenti organi di seduzione e comunicazione non verbale. Fin dall'antichità, dai rituali di lavanda nell'antica Grecia al simbolismo della scarpetta di Cenerentola, il piede rappresenta grazia, vulnerabilità e sensualità, racchiudendo oltre 7000 terminazioni nervose in una struttura anatomica perfetta. E allora non dimentichiamo mai di prenderci ce ne cura 12 mesi all'anno, dedicando loro la cura e l'attenzione che meritano. Spesso infatti li costringiamo per ore in calzature strette e accumulano tensioni che si riflettono poi su tutta la postura e la colonna vertebrale. Regalati allora un pediluvio serale rigenerante con acqua tiepida, sale marino ed essenza di lavanda o menta. Poi massaggiali con una crema idratante ricca di urea o burro di karité, risalendo dai talloni fino alla punta delle dita con movimenti circolari. Prendersi cura dei propri piedi migliora la circolazione periferica, scioglie le contratture e regala un'immediata sensazione di leggerezza e rilassamento. Camminare a piedi nudi sull'erba o sulla sabbia stimola la propriocezione, ci connette al momento presente. Amare i propri piedi significa quindi radicarsi con rispetto nella vita e muovere ogni passo con sicurezza e benessere. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: La colonna sonora di tantissime storie d'amore, questo piccolo grande amore con Claudio Baglioni su Dimensione Sono Soft. Diamo la buona domenica anche alla nostra redazione, la raggiungiamo tra pochissimo.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il forte malore accusato venerdì a Cuba, torna a farsi sentire. Sotto un post di Instagram di Ilaria Loquenzi, l'ex deputato romano scrive: «Ce la metterò tutta per tornare presto». Ieri sera, lo ricordiamo, Di Battista aveva ripreso conoscenza e parlato con i medici. Palazzo Chigi si dice pronto per un volo sanitario, se le condizioni lo permettono. Ed è caccia all'uomo in Svizzera dopo gli spari sulla folla durante una rave party nel canton di Argovia. Al raduno stavano partecipando circa 3.500 persone. Gli aggiornamenti che vengono forniti parlano al momento di un morto e 5 feriti. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente. L'Islanda invece viaggia verso il no ai negoziati per aderire all'Unione Europea. Il referendum è ormai prossimo alla chiusura definitiva dello spoglio dei voti e, come riferisce l'emittente RUV, il no è al 52,5%. L'alluvione in Nepal è il bilancio delle vittime di 750 morti e 3.000 dispersi. Il governo chiede alla comunità internazionale di unirsi e intanto è cominciata la sepoltura delle vittime non identificabili. Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi. Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Juve batte 2-0 il Parma e aggancia il Milan. Fiorentina Frosinone 0-3, Monza Udinese 2-3, Sassuolo Torino 2-1. Oggi altre 3 gare. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Una nuova ora inizia su Dimensione Sono Soft, in mia compagnia Maria Chiara Belardo fino alle 14. Continua per tutto il mese di settembre la ricca rassegna di Adi Design Museum. Mostre e performance aperte a tutti, con ingresso quindi completamente gratuito. Dopo la pausa di agosto il museo torna attivo con una nuova stagione di workshop, appuntamenti culturali e performance. Ad esempio, tra gli appuntamenti ci sono anche i concerti sinfonici realizzati in collaborazione con la Fondazione I Pomeriggi Musicali, che presenteranno esecuzioni d'orchestra di celebri pagine di repertorio. I Like Chopin in arrivo sulla Radio del Benessere subito dopo l'aforisma d'amore.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Fa che possa diventare l'alba di ogni tuo giorno e il tramonto di ogni sera, il secondo di ogni tuo minuto e l'ora di ogni tua giornata.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. You're the

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento e a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autori Goldi
12: a Milano dal 1906.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
16: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
17: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
18: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
19: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
18: Dimensione Suono Soft.
20: Che dammi.

0: perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ormai avevo pensato

0: con Benny King e la sua Stand By Me su Dimensione Sono Soft. Andiamo direttamente nell'estremo oriente adesso per parlare di un piatto che qualcuno odia e qualcun altro invece ama alla follia. Ce lo racconta Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Torniamo a parlare di sushi dopo aver registrato i risultati della World Sushi Cup. Oggi torniamo a parlare con Annalena De Bortoli, appassionata esperta di cucina giapponese e coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi, di un tipo di sushi che lei ha accennato nell'ultima puntata. Annalena, bentornata a Segreti in tavola.
3: Grazie, bentrovati a voi.
2: Allora, hai parlato di Kazari Sushi qualche giorno fa. Che cos'è e perché è così affascinante? Raccontaci.
3: Allora, il Kazari Sushi è una definizione relativamente moderna, nel senso che è nata una trentina di anni fa, coniata dallo chef Kawatsumi, di cui parlavo l'altra volta. Ma in realtà la tradizione del sushi decorativo è una tradizione che parte verso la fine del 1700. Quei rotoli grandi che conosciamo tutti si chiamano futomaki, quindi dei rotoloni grandi che all'interno possono avere più di un ripieno, venivano per le feste importanti, le cerimonie, eccetera, anche creati in modo più decorativo, cioè che contenessero vari colori, piccole forme, eccetera. Inizialmente lo facevano gli uomini, gli chef uomini, e lo servivano sempre gli uomini agli ospiti importanti, in genere erano un omaggio proprio maschile. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è cominciato a diventare invece un'arte femminile, tanto è vero che la più famosa maestra degli anni 60, che si chiamava Eiko Ryuzaki, insegnava proprio questo stile, lei chiamava ancora futomaki decorativi, ed è stata selezionata come uno dei 100 migliori piatti tipici dal Ministero dell'Agricoltura giapponese e Industria Alimentare giapponese. Ma quello che noi abbiamo visto al Sushi Cup, o al World Sushi Cup, era anche il Kazari Sushi, cioè Kazari Maki sono questi rotoli che vengono tagliati, mentre il Kazari Sushi prende proprio vita, e quindi ci sono, non so, delle gru, dei coniglietti, dei pesciolini, dei fiori che vengono formati da riso e questi altri ingredienti che vengono tagliati e lavorati a regola d'arte.
2: Chissà se nei sushi days che stanno per aprire a Roma qualcuno si ci metterà in questo tipo, in questo stile. Va bene, lo scopriremo strada facendo. Intanto grazie mille Annalena, grazie, continueremo ad approfondire la cultura gastronomica giapponese con te nei prossimi giorni, e ti auguro di passare una buonissima giornata. A presto.
3: Grazie, buona giornata anche a voi.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola invece torna qui su Dimensione Suono Soft, e io vi aspetto più tardi. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: E ci sentiamo romantici sul finire di questa seconda ora insieme su Dimissione Suono Soft. Erano Ron e Tosca con Vorrei incontrarti fra 100 anni. Spazio alla redazione per le news e poi continuiamo insieme fino alle 14.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona domenica da Francesca Proietti. Ce la metterò tutta per tornare presto. Con queste parole Alessandro Di Battista ha risposto nelle scorse ore su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento a lui rivolti dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Secondo alcune indiscrezioni, Di Battista ha perso conoscenza, colpito da un ictus, ma dopo diverse ore ha ripreso i sensi ed è riuscito a parlare con i medici prima di essere trasferito in ambulanza verso la capitale. Ancora cronaca, un quarantenne è stato ucciso a Castellanza in provincia di Varese. Il corpo, sul quale ci sarebbero segni di colpi di arma da fuoco, è stato trovato ieri a tarda sera in un parcheggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e del nucleo investigativo del comando provinciale di Varese che hanno avviato le indagini. Un ragazzo di 16 anni è deceduto dopo una caduta dal terzo piano di un palazzo di Ceriale nel Savonese. La tragedia si è consumata la scorsa notte in una palazzina di via Mimose nella cittadina rivierasca. Dopo la mezzanotte, il giovane in vacanza in Riviera con alcuni amici sarebbe precipitato dal terrazzo dell'appartamento per motivi ancora da chiarire. Il 16enne in condizioni disperate è stato portato a Santa Corona di Pietraligure ma è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. Il bilancio provvisorio delle inondazioni in Nepal al confine con la Cina è salito a 734 morti e 2.498 dispersi. Lo ha annunciato oggi l'autorità nepalese incaricata della gestione delle emergenze. I media statali cinesi hanno a loro volta riportato un bilancio di 16 morti e 546 dispersi sul proprio territorio, portando il totale delle vittime della catastrofe a 750 morti e 3.044 dispersi. L'Islanda infine resta fuori dall'Unione Europea, come riporta la televisione pubblica. Dopo 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto con il 52,5% dei voti a referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione con l'Unione Europea. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Continua il nostro viaggio sulla radio del benessere di Missione Suono Soft fino alle 14. Io sono Maria Chiara Belardo, la tua voce amica, come amo ormai definirmi, e prosegue anche il grande cinema all'aperto di Milano con tantissimi appuntamenti grazie alla nuova edizione di Arianteo, la rassegna che ti offre una vasta programmazione di film meravigliosi en plein air in diversi luoghi della città, come per esempio il cortile della Fabbrica del Vapore. Anche per tutto questo weekend trovi ovviamente le info di cui necessiti online. Right House Brothers, Unchained Melody, in arrivo tra pochissimo. Prima sentiamo infatti l'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: L'amore è l'espansione di due nature in tal modo che ciascuna includa l'altra, ciascuna venga arricchita.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Biagio Antonacci con Sognami su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadie.it.
3: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
12: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
14: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai. Resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Una canzone direi manifesto. Oggi sono io, Alex Britti, su Dimissione sono Soft. Cyndi Lauper in arrivo, questa è Time After Time.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: E definirla nostalgica è dir poco. Cosa resterà degli anni Ottanta? Raff, chiudere la nostra terza ora della domenica su Dimissione sono Soft News e poi fino alle 14 resti con me.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. A Silvano Loia, di 52 anni, manager e compagno dell'attrice di Francesca Neri, l'uomo affogato ieri nel mare tra Tarquinia e Montalto di Castro sulla litoranea viterbese. L'allarme era stato lanciato intorno alle 11 da gruppo di amici che erano con lui su una spiaggia in località Sant'Agostino a Tarquinia. Non vedendolo ritornare dopo il bagno, hanno subito chiesto aiuto. Intorno alle 19 il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato a pochi metri dalla riva a Montalto di Castro. Ora l'ufficialità di riconoscimento. Si indaga sulle circostanze della morte, non si esclude dovuta a un malore. Ce la metterò tutta per tornare presto. Con queste parole Alessandro Di Battista ha risposto nelle scorse ore su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento a lui rivolti dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Secondo alcune indiscrezioni, Di Battista ha perso conoscenza, colpito da un ictus, ma dopo diverse ore ha ripreso i sensi ed è riuscito a parlare con i medici prima di essere trasferito in ambulanza verso la capitale. È un ragazzo di 16 anni deceduto dopo una caduta dal terzo piano di un palazzo di Ceriale nel Savonese. La tragedia si è consumata la scorsa notte in una palazzina di via Mimose nella cittadina rivieresca dopo la mezzanotte. Il giovane in vacanze in Riviera con alcuni amici sarebbe precipitato dal terrazzo dell'appartamento per motivi ancora da chiarire. È salito ad almeno 752 morti il bilancio delle vittime della frana causata dal collasso di un ghiacciaio himaliano nella zona di confine tra Nepal e Tibet. Lo ha reso noto l'autorità nazionale nepalese per la riduzione e la gestione del rischio di disastri, il cui bilancio precedente parlava di 734 decessi. E poi è arrivato l'appello di Papa XIV, assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet, preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori, così Papa Leone dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: L'ultima ora della domenica, mi piace definirla distensiva. Si è fatta ora di pranzo, stiamo iniziando a metterci a tavola, direi quindi di continuare a goderci la nostra collezione di grandi successi. Più avanti condividiamo un nuovo appuntamento con le Good Life e tra pochissimo ti faccio ascoltare Luna Pop con Un giorno migliore. Prima però ti dedico l'aforisma d'amore delle più belle voci del cinema.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: L'amore è più vicino a essere amore quando il qui e l'ora cessano di contare.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Luis Capaldi su Dimensione Sono Soft, Good Life in arrivo. Approfondiamo il tema dell'ecosistema marino.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
3: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
5: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
8: Al centro

0: agostoalmare.com.
1: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
2: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
1: E sarebbero?
2: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
1: Esclusivamente ad agosto?
2: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
1: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
2: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
8: Dimensione suono soft.

0: Nuovo appuntamento con le Good Life su Dimissione su Unosoft, in cui riflettiamo su un tema molto sensibile, che è quello dell'ecosistema marino e di tutto quello che possiamo fare per salvaguardarlo. Rifletto per esempio sullo squalo balena, che è completamente innocuo per l'uomo ma è in pericolo. La pesca illegale, le reti da pesca industriale, la plastica negli oceani e il riscaldamento delle acque stanno infatti riducendo drasticamente la quantità di balene. La spiaggia che frequentiamo d'estate, se ci pensi, è lo stesso mondo in cui nuota lo squalo balena, e ogni cicca di sigaretta lasciata sulla sabbia, ogni sacchetto di plastica abbandonato, ogni crema solare con filtri chimici che entrano in mare fa parte della stessa equazione. Godersi il mare è ovviamente un diritto, ma proteggerlo è una responsabilità. E le due cose, per fortuna, non si escludono, ma si completano. Oggi, se vai al mare, ricorda di portare via con te tutto quello che hai portato in spiaggia. Lascia solo le tue orme sulla sabbia e la voglia di tornare. L'anno prossimo, con un mare più pulito e abitato da tanti animali. Good Life ha tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: E ci salutiamo su Dimissione Sono Soft con un pezzo di storia della musica italiana. Se telefonando, Mina, tra poco c'è Giampiero Di Sora.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
0: Ma non ti ho detto che ci sentiamo già domani mattina? Ma che dico mattina? È praticamente ancora notte. Eh sì, perché l'appuntamento con me su Dimensione Suono Soft è a partire da domani e fino a venerdì tra le 6 e le 9 per fare l'alba e colazione insieme. Adesso invece ti lascio con Giampiero Di Sora da Maria Chiara. Buon proseguimento, ciao!
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria che si è verificata nella notte durante il rave party che era in corso in Svizzera. Lo riferiscono fonti informate. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. È una donna britannica di 31 anni è morta dopo essere stata coltellata in una stazione ferroviaria di Rosenheim in Germania. Lo ha riferito dalla polizia della città della Baviera. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione dell'aggressione con un coltello ai danni di una donna che è stata gravemente ferita. La vittima è stata trasferita in ospedale dove è poi deceduta. La polizia ha arrestato un cittadino tedesco di 27 anni accusato di aver compiuto l'aggressione. Non è chiaro se l'uomo e la donna si conoscessero. È Silvano Loia, manager e compagno dell'attrice Francesca Neri. L'uomo di 52 anni ha negato ieri pomeriggio nel mare tra Tarquinia e Montalto di Castro. Ad allertare i soccorsi sono stati gli amici quando non lo hanno visto ritornare a riva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la guardia costiera e il personale del 118. Dopo alcune ore il corpo è stato trovato in mare. E l'uomo morto nella notte nella baita all'Alpe Buscagna, a Baceno, dove si è verificata una fuga di gas, è Pietro Maria Fiori, di 35 anni, di Milano. Dalle prime informazioni raccolte emerge che stava trascorrendo un periodo in alpeggio come volontario tramite un'associazione che seleziona persone disposte ad aiutare gli allevatori in estate. Insieme a lui una ragazza di 19 anni, anche lei una volontaria, ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Gli altri intossicati sono il gestore dell'alpeggio e suo padre, oltre a due dipendenti dell'azienda agricola dove la vittima stava trascorrendo l'esperienza di volontariato. Ce la metterò tutta per tornare presto. Con queste parole Alessandro Di Battista ha risposto nelle scorse ore su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento a lui rivolti dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
9: Buona domenica pomeriggio da Giampiero Di Sora, insieme fino alle 17 di questo penultimo giorno del mese di agosto, per molti che segna ovviamente il rientro in città, il rientro al lavoro, alle solite cose che si fanno normalmente, con la musica della Radio del Benessere, Dimensione Sono Soft. Devo salutare anche Maria Chiara che è stata qui fino a pochi dischi fa. Noi iniziamo questa giornata, questa seconda parte del pomeriggio con la nostra canzone d'amore, c'è anche l'aforisma.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Mi cerchi guardandoti intorno, ma io ti appartengo internamente e mi chiedo che senso ha perseguire questa sottile e impalpabile superficie quando io sono già dentro al tuo petto. Vorrei che tu ti accorgessi di me, di quanto la mia anima è viva mentre gode del tuo mondo interiore.

0: New Day Has Come, Céline Dion nella domenica di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento e a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
5: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
6: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
5: Anticipo zero?
6: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
14: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
15: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
16: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: La Isla Bonita, in quale isola sei stato quest'estate? Madonna, a dimensione sono soft, la nostra grande, grandissima colonna sonora. Tra poco le ultimissime notizie. Buona domenica.
1: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
2: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
3: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Sono almeno 6 le persone che hanno perso la vita dopo che un traghetto passeggeri si è capovolto ed è affondato al largo della costa di Cipro Nord. Lo ha annunciato una Ustel, primo ministro dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord, aggiungendo che 172 persone sono state tratte in salvo. A bordo dell'imbarcazione viaggiavano 267 persone. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. Ed è italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria che si è verificata nella notte durante un rave party che era in corso in Svizzera, lo riferiscono fonti informate. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Una donna britannica di 31 anni è morta dopo essere stata accoltellata in una stazione ferroviaria di Rosenheim in Germania, lo ha riferito dalla polizia della città della Baviera. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione dell'aggressione con un coltello ai danni di una donna che è stata gravemente ferita. La vittima in ospedale poi è deceduta. La polizia intanto ha arrestato un cittadino tedesco di 27 anni accusato di aver compiuto l'aggressione. È Silvano Loia, manager e compagno dell'attrice Francesca Neri. L'uomo di 52 anni ha annegato ieri pomeriggio nel mare tra Tarquinia e Montalto di Castro, litorale viterbese. Ad allertare i soccorsi sono stati gli amici quando non lo hanno visto tornare a riva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la guardia costiera e il personale sanitario del 118. Dopo alcune ore il corpo è stato trovato in mare. E l'uomo morto nella notte nella baita all'Alpe Buscagna a Baceno, dove si è verificata una fuga di gas, è Pietro Maria Fiori di 35 anni di Milano. Dalle prime informazioni raccolte emerge che stava trascorrendo un periodo in alpeggio come volontario tramite un'associazione che seleziona persone disposte ad aiutare gli allevatori in estate. Insieme a lui una ragazza di 19 anni, anche lei una volontaria, ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è la radio del benessere con Giampiero Di Sola che ti sta parlando in questa calda domenica pomeriggio. Stai tornando dalle ferie, dalle vacanze, ci siamo noi a tenerti compagnia nella maniera giusta, a farti sembrare tutto ma tutto più piacevole. La nostra musica arriva, quando parlo di musica, la canzone d'amore, quella che fa battere il cuore. C'è anche il nostro aforisma.
8: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Come ti vidi mi innamorai e tu sorridi perché lo sai.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Walking Away e Craig David a Dimensione Sono Soft. In questa domenica pomeriggio c'è la nostra Good Life. Caruso, il canto e il benessere, tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
4: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Al centro

0: Barca.com.
1: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
2: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
1: E sarebbero?
2: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
1: Esclusivamente ad agosto?
2: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
1: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
2: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
11: Dimensione suono soft.

0: Questa è la nostra Good Life della domenica pomeriggio qui a Dimensione Sono Soft. Hai presente la terrazza sul Golfo di Sorrento? Bellissima. Una delle più famose, in una delle canzoni più famose, direi, della musica italiana. Caruso, appunto, Lucio Dalla e Sorrento. E il canto, quell'arte che ogni essere umano possiede dalla nascita, che non richiede strumenti, non costa nulla e che porti ovunque. Enrico Caruso nasce a Napoli proprio oggi, nel lontano 1873, quindicesimo figlio di una famiglia operaia. Ha una voce che sembra impossibile, è un tenore drammatico capace di riempire i teatri più grandi del mondo senza microfono, di registrare dischi a cilindro in un'epoca in cui la tecnologia era ancora primitiva, di far piangere il Metropolitan di New York notte dopo notte. Muore a 48 anni, ma in quel tempo breve cambia proprio per sempre la storia dell'opera. La ricerca scientifica ha documentato cosa succede nel corpo umano durante il canto. Il diaframma si rafforza, la capacità polmonare aumenta, i livelli di cortisolo scendono. Il canto corale, in particolare, sincronizza i battiti cardiaci dei partecipanti, un fenomeno misurato dai ricercatori dell'Università di Göteborg, che ancora stupisce per la sua profondità biologica. In Italia vantiamo una tradizione vocale, patrimonio dell'umanità, dalle serenate napoletane alle varie, ovviamente, arie verdiane, dal canto a tenore sardo alle ballate folk alpine. Oggi canta, mi raccomando, in macchina, sotto la doccia, dove ti pare, in cucina, mentre cucini, quello che stai facendo, canta, il tuo corpo ti ringrazierà. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

Arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: mi a prendere, mi viene da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Lorenzo Giovanotti, le tasche piene di sassi, a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultime notizie, buona estate.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Sono almeno 6 morti dopo che un traghetto con a bordo 270 persone è naufragato al largo della costa della Repubblica Turca di Cipro nel nord. L'agenzia di stampa statale turca, citando il primo ministro, ha riferito che 6 persone sono morte nel naufragio avvenuto in mattinata e che 172 sono state tratte in salvo. È italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria che si è verificata nella notte durante un rave party che era in corso in Svizzera. 5 feriti, alcuni gravissimi, lo riferiscono fonti informate. È caccia al killer. È Silvano Loia, manager e compagno dell'attrice Francesca Neri. L'uomo di 52 anni è annegato ieri pomeriggio nel mare tra Tarquinia e Montalto di Castro, litorale viterbese. Ad allertare i soccorsi sono stati gli amici quando non lo hanno visto tornare a riva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la guardia costiera e il personale sanitario del 118. Dopo alcune ore il corpo è stato trovato in mare. Siamo allo sport. Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Aragon classe MotoGP. Il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Il calcio, questa sera l'Olimpico, Lazio-Genoa, domani invece Lecce-Roma. Infine il cinema, sarà l'attrice statunitense premio Oscar Laura Dern a tenere la Laudatio di George Clooney alla consegna all'attore e regista statunitense del Leone d'Oro alla carriera mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema in Lido di Venezia. In occasione della serata inaugurale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia, che avrà inizio alle ore 19. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Questa è Dimensione Sono Soft con Giampiero Di Sala che ti sta parlando. Se sei dalle parti di Bergamo in questa domenica 30 di agosto, ti ricordo che fino al 6 di settembre c'è la sagra della carbonara, cacio e pepe e amatriciana, un appuntamento sicuramente dedicato ai grandi classici della cucina romana con i piatti della tradizione, diverse direi reinterpretazioni. In provincia invece prende il via Trame Vive, la nuova iniziativa del Comitato Bergamasco della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, dedicata alla scoperta dell'eredità culturale della Val Brembana, dalla Val Seriana all'isola bergamasca. Appuntamenti sicuramente da non perdere con la radio del benessere. Dimensione Sono Soft. Adesso canzone d'amore ed aforisma.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Quando in questa vita ti sarai accorto finalmente di me, non venirmi più a cercare, perché quel giorno avrò cambiato casa, cambiato nome e forse avrò cambiato anche cuore.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Nina Zilli, per sempre a Dimensione Sono Soft con la nostra grande musica. Buona estate, perché l'estate non è finita.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen! Cosa aspetti?
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
12: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
16: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
16: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
16: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
18: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosiadelserramento.it.
19: Al centro

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Comunque, cercami. Cercami.
1: Cercami. Renato Zero a Dimensione Sono Soft, la nostra grande musica. Non manca Phil Collins.

0: Malika Ayane come foglie, a dimensione sono soft, siamo per salutarci. Ecco i miei saluti da Gianpiero Di Sora, è tutto, tra poco sentirai anche la voce di Federico Grilli che ti accompagnerà fino alle 21 di questa domenica 30 di agosto. Passa una grande serata e buona estate.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio?
6: Ah, bene, ora puoi spendere la metà.
4: Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Svizzera, sparatoria ad Arau, a un rave party, a morire un'italiana, Maria Spinelli, 22 anni, ferite 5 persone, di cui 2 italiane. La polizia, eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti, hanno detto. Diverse ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, tra cui quella di un attacco terroristico. Intanto il ministro degli esteri italiani invia una task force. Un traghetto passeggeri della Philo Shipping si è ribaltato al largo della costa di Cipro poco dopo essere partito dal porto di Kyrenia Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. A dare notizia dell'incidente è stato il Ministero della Sanità locale. Sarebbero almeno 7 le vittime, sono 237 quelle tratte in salvo, mentre proseguono le ricerche di altre 23 persone. In Italia una lite familiare si è trasformata in tragedia nel Lecchese. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato colpito con un coltello da cucina dal padre di 83 anni. La violenta aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri nell'abitazione in cui entrambi vivevano a Colico, centro della provincia di Lecco, nella zona dell'Alto Lago di Como. Il padre, 83enne, è stato arrestato per omicidio dai carabinieri. Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio in via Piemonte a Castellanza, in provincia di Varese. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco e si indaga per l'omicidio. La segnalazione ai soccorsi è arrivata poco prima della mezzanotte nella serata di ieri. La centrale operativa dell'Agenzia Regionale d'Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del quarantenne. Lo sport MotoGP, ad Aragon vince Marc Marquez, terzo Bezzecchi, lo spagnolo completa la doppietta con la sprint, precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta su KTM. Il successo issa Marquez al secondo posto nel mondiale, comandato sempre da Martin, oggi quinto, scavalcando Bezzecchi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Buon pomeriggio e buona domenica sulla tua radio del benessere. Voglio salutare e ringraziare Gianpiero Di Sora che ti ha accompagnato fino a pochi istanti fa e prendere subito il comando della postazione. Per le prossime 4 ore ti farò compagnia io. Mi presento, sono Federico Grilli e sono proprio qui su Dimensione Sono Soft con te fino alle 21 di questa domenica 30 agosto. Nell'arco delle prossime ore non mancheranno i nostri appuntamenti con l'informazione, non mancherà neanche la simpatia e la bravura di Francesca Romana Barberini che aprirà fra poco il nostro appuntamento enogastronomico per eccellenza, ovvero Segreti in Tavola. Ma non mancherà soprattutto la nostra grande musica, quella che ci accompagna tutti i giorni, tutto il giorno. E allora per questa prima ora insieme ho scelto un grande protagonista italiano e soprattutto un suo particolare successo. Lui è Biagio Antonacci, ma prima di ascoltarlo insieme, un aforisma d'amore. Lo interpretano per noi le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Guardami quando mi sento invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo, sempre.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Rimani con noi su Dimensione Suono Soft. Fra poco i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
10: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
14: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
15: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
16: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
20: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.
21: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: Sulla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft, tutto è pronto per il nostro spazio enogastronomico insieme a Francesca Romana Barberini. Ascoltiamolo insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Vi è mai capitato di tornare a casa con il ricordo di un profumo, di una spezia o di una salsa assaggiata magari in un mercato, in un piccolo ristorante lontano? Beh, insomma, le vacanze sono praticamente finite per molti di noi, però ci sono quei sapori che continuano a viaggiare con noi. Così ho deciso un po' di iniziare un viaggio goloso tra i sapori del mondo che abbiamo incontrato magari proprio durante quest'estate. Prima tappa andiamo in Maghreb, una terra di aromi intensi e colorati, dove nasce la shormoula, che è una salsa proprio capace di portare in tavola tutto il calore del Nord Africa. È un concentrato di profumi, di spezie, di freschezza nato nelle cucine del Maghreb, appunto diffuso in Marocco, in Algeria, Tunisia, Libia, ma non esiste una ricetta unica. Ogni paese, ogni città, probabilmente anche ogni famiglia custodisce la propria versione originale. Però la base più conosciuta si prepara con il coriandolo e con il prezzemolo freschi, poi c'è l'aglio, il cumino, la paprika e lo succo di limone, l'olio extravergine di oliva e il sale. Si può aggiungere anche peperoncino per una nota piccante. Nella versione marocchina anche il limone sottosale, che regala proprio una sapidità intensa e inconfondibile. È molto facile prepararla, quindi si può rifare anche in casa. Bisogna tritare finemente le erbe aromatiche insieme all'aglio, poi si aggiungono le spezie, il limone e infine l'olio. Così si ottiene una salsa cremosa ma ancora leggermente rustica. Il segreto, appunto, non frullarla troppo, perché la shormoula non deve diventare una crema perfettamente liscia. Ci deve essere quel pezzettino di erba che deve rimanere riconoscibile. Se avete tempo, utilizzate il mortaio. Soprattutto lasciatela riposare almeno mezz'ora prima di servirla. In questo modo i profumi e i sapori avranno proprio il tempo di incontrarsi. E questa salsa è nata soprattutto per marinare il pesce, buonissima con le sardine, con lo sgombro, colorata, con i crostacei, ma provatela anche sul pollo, sulle verdure arrostite, sulle patate, sui legumi, oppure così spalmata semplicemente su una fetta di pane, come se fosse una bruschetta. Un cucchiaio può trasformare anche un piatto di couscous o di riso. La shormoula si conserva in frigorifero, lo mettete in un barattolo ben chiuso 3-4 giorni, non di più, prelevatela sempre con un cucchiaio pulito. E si può anche congelare nelle vaschette per il ghiaccio, avete presente, e la potete conservare per un paio di mesi. Anche così avrete delle piccole dosi già così di profumo già pronte all'uso. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per continuare a viaggiare appunto con i sapori che abbiamo incontrato durante l'estate e non solo, con altri segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto un

0: Devo dire che sulle cover sono sempre un po' prevenuto, ma in questo caso la versione di Billy Joel di Honesty, firmata da Beyoncé, è veramente degna di una cover. Questa è Dimensione Suono Soft.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
6: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio da Andrea Soprani, sparatoria nel rave in Svizzera. Esprimo il mio più profondo cordoglio per la morte di Maria Spinelli, la giovane italiana rimasta vittima della tragica sparatoria di Arau, lo afferma la presidente del Consiglio Meloni. Il mio pensiero, aggiunge, va anche agli altri feriti, tra i quali risultano due cittadini italiani, e a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda. La sparatoria è avvenuta all'ippodromo dove era in corso una festa tecno annuale che ha riunito circa 3.500 persone. Gli organizzatori si dicono scioccati, devastati, addolorati. Diverse ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, tra cui quella di un attacco terroristico. Un traghetto è naufragato al largo delle coste di Cipro Nord dopo essere partito dal porto di Girne nella zona settentrionale dell'isola. A bordo c'erano 267 persone tra passeggeri ed equipaggio. Ci sono almeno 7 morti, 23 sono dispersi, ha annunciato il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord. Il traghetto della linea Filojet ha iniziato a imbarcare acqua a circa 4 miglia di distanza dal porto di partenza. Il ministro degli esteri Tajani ha chiamato Alessandro Di Battista all'ospedale di Lavana, dove l'ex deputato 5 Stelle ricoverato. A quanto riferito da fonti della Farnesina, il ministro ha offerto a Di Battista la sua solidarietà e lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 52enne di origine cinese arrestato per l'omicidio della moglie uccisa ieri nella casa della coppia a San Giovanni al Natisone in provincia di Udine. I carabinieri sono arrivati all'interno dell'abitazione dopo la segnalazione dei residenti che avevano sentito delle urla. Arrivati sul posto, i militari hanno trovato l'uomo apparentemente ubriaco mentre la donna era riversa a terra, con diverse ferite da taglio all'androne. Inutili soccorsi. Siamo al calcio con la seconda giornata di Serie A, in campo dalle 18.30 Napoli-Como, questa sera invece Cagliari-Inter, Lazio-Genoa, domani chiudono Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna domani sera. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Una buona domenica, un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Ritorniamo in diretta insieme dopo l'appuntamento con l'informazione. Sono felice di accompagnarti in questa giornata di domenica fino alle ore 21. Sono Federico Grilli e quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. Allora, diciamo che dopo l'ondata di maltempo a Milano tornano il sole e il caldo. Eri in pensiero? Bene, ti tranquillizzo io. La temperatura ovviamente inizio settembre potrebbe, diciamo così, salire ancora. L'avvio dell'autunno meteorologico previsto il primo settembre, non interrompe. Romperà quindi la morsa dell'estate in città. L'anticiclone africano continuerà quindi a stazionare sull'Italia durante la prima decade di settembre e anche la metropoli milanese si appresta, diciamo così, a vivere giornate caratterizzate da clima caldo con un progressivo incremento termico atteso nella seconda parte della settimana. Ti ricordo che nell'arco di questa serata avrai diversi appuntamenti ufficiali, istituzionali, dedicati proprio al meteo. Avrai un quadro sicuramente un po' più chiaro di quello che ti sto facendo io. Si riparte con la musica, grande protagonista italiano, lui è Gino Paoli, e prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore, Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Non avevo semplici farfalle quel giorno nello stomaco. Sentivo strani voli, stormi di intense meraviglie.

0: Sulla tua radio del benessere suona Rihanna, i grandi classici soft ma anche i successi di oggi. Di Dimensione Suono Soft, tornano tra poco.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
3: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.
14: Al centro

0: www.radioticino.com.
1: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
2: Contesto anticiclonico sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore e nella giornata di domani. Un lunedì 31 agosto con tempo asciutto ed assolato tra Piemonte e Lombardia, cieli sereni o poco nuvolosi e caldo di piena estate continuerà a farsi sentire in giornata con punte massime di 31-32 gradi ad esempio su Torino ed anche su Milano. Clima più fresco nella notte al mattino in buona parte del Piemonte, valori minimi compresi fra i 19 e i 21 gradi, un pochino più elevati su buona parte della Lombardia. È tutto, ma per saperne di più vi rimando all'app e Trebi Meteo.

chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.

grandi classici internazionali sulla tua radio del benessere. Natalie Imbruglia con la sua Torn. Ancora una buona serata da parte mia. Sono Federico Grilli. Questa che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. Blue

0: La storia della musica italiana con un protagonista sicuramente fra i più rappresentativi, lui è Francesco De Gregori. Su Dimensione Sono Soft è arrivato il momento di fermarsi qualche istante per ascoltare insieme, fra poco, l'informazione.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29 Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Bentrovati da Andrea Soprani. Sparatoria durante un rave in Svizzera. La caccia all'uomo prosegue senza sosta e a pieno ritmo, è quanto ha dichiarato il portavoce della polizia cantonale dell'Argovia, riferendosi all'autore della sparatoria ad Arau, in cui è stata uccisa una ragazza, la 22enne italiana Maria Spinelli, e altri 5 sono rimasti feriti, di cui 2 italiani. Alla domanda se si potesse trattare di un attacco terroristico, il portavoce ha risposto che il fatto che il rave fosse già verso la conclusione suggerisce che non sia così. Anche una rissa potrebbe essere una possibilità. Un traghetto con 267 persone a bordo si ribalta e affonda al largo delle coste di Cipro Nord dopo essere partito dal porto di Girne nella zona settentrionale dell'isola. 7 i morti e 23 le persone attualmente disperse, mentre 237 persone sono state tratte in salvo. Ieri la partenza era stata rimandata per maltempo. Alluvione Nepal-Tibet, oltre 800 i morti, 3.000 i dispersi. Una nuova frana sta provocando un ulteriore accumulo di acqua e le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Kidong. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Intanto sono atterrati ieri a Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i 2 escursionisti bresciani. Risultano dispersi Luca Baracchini e Patrizia Marziale di Lugano. 2 ragazzi di 18 e 21 anni sono morti a seguito di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16.30 a Giaglione, nel Torinese, sulla statale 25. L'incidente ha visto coinvolte 3 moto con a bordo 3 ragazzi, 2 giovani deceduti, mentre un terzo di 21 anni è rimasto ferito in modo non grave, trasportato in ambulanza all'ospedale di Susa. Musica: martedì 1 settembre al Parco della Musica di Milano, a Segrate, arriva in Italia il supergruppo americano Hollywood Vampires, la band dell'attore Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Erickson. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Pronti per ritornare ad ascoltare buona musica sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con l'informazione, io sono ben felice di accompagnarti per le prossime ore, quindi fino alle 21 di questa domenica 30 agosto. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Allora, martedì 1 settembre, manca davvero poco, prenderanno il via i lavori di riqualificazione in piazza Santo Stefano. Questo intervento, del valore complessivo di circa 900.000 euro, punta a fare cosa? A trasformare l'area proprio in uno spazio pedonale e verde, posizionato in continuità tra via Verziere e via Brolo e la sede dell'Università Statale. La superficie sarà dotata di nuovi alberi, quindi arbusti, una pavimentazione drenante per contrastare quindi il surriscaldamento del suolo, quindi progetti anche a livello termico. Se ne vuoi sapere di più, naturalmente ci sono i siti di riferimento che mostrano anche i progetti e i rendering, come si dice in gergo tecnico, che fanno già vedere come sarà il risultato finale, devo dire molto interessante. Su Dimensione Suono Soft si apre una nuova ora con un gruppo che ha fatto un po' la storia. Loro sono i Roxette. Prima di ascoltarli, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
8: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ne suono soft, l'appuntamento sarà con le nostre Good Life e oggi ti voglio parlare di un'esperienza quasi meditativa. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva dimensione suono soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda.
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
11: Sì.
10: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autori Goldi a Milano dal 1906.
13: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
14: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
1: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Ultimo appuntamento della giornata con le nostre Good Life. Sono Federico Grilli e oggi ti porto con me in un luogo in Giappone, poco fuori Kyoto, dove una passeggiata può diventare un'esperienza quasi meditativa. La foresta di bambù di Arashiyama. Camminare tra i suoi fusti altissimi mossi dal vento, beh, significa entrare in un paesaggio fatto non solo di immagini, ma anche di suoni. Il fruscio delle foglie e lo scricchiolio delle canne creano infatti un'atmosfera particolare, tanto che il Giappone ha inserito questo tipo di paesaggio sonoro tra quelli da preservare all'interno dell'iniziativa 100 Soundscapes of Japan. Nata negli anni 90, l'iniziativa punta a proteggere alcuni dei suoni naturali e culturali più rappresentativi del paese, quindi non serve attribuire al bambù effetti miracolosi. Stare nella natura, rallentare, allontanarsi per un po' da schermi e rumori può già favorire una sensazione di calma, ed è forse questo il vero fascino di Arashiyama: ricordarci quanto può essere potente ogni tanto semplicemente ascoltare. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Ma quanto è emozionante questa versione acustica di un grande classico degli R.E.M. Losing My Religion su Dimensione Suono Soft. E noi ci fermiamo qualche istante per ascoltare insieme fra poco l'informazione.
1: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29 Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Restano senza un movente e senza responsabili identificati gli spari esplosi durante un rave party ad Rau in Svizzera. Il bilancio è di una donna italiana residente nel paese morta, la 22enne Maria Spinelli, e 5 feriti, di cui 2 italiani. Nessuno dei feriti è tuttavia in pericolo di vita. La polizia considera al momento 3 possibili scenari: un attacco terroristico, un atto di follia oppure un atto criminale dal movente ancora sconosciuto. Gli spari sarebbero stati esplosi in rapida successione. Sono stati inoltre trovati boss di pistole e fucili d'assalto sul luogo, il che fa pensare che possano esserci più autori degli spari. Sono stati arrestati il comandante e gli 8 membri dell'equipaggio del traghetto affondato a largo di Kyrenia a Cipro Nord, provocando almeno 8 morti e 17 dispersi. Lo ha annunciato il primo ministro della parte turco-cipriota Unal Ustel, definendo l'incidente il peggior disastro marittimo che Cipro abbia mai vissuto. Il traghetto si è capovolto poco dopo la partenza. A bordo c'erano 267 persone tra passeggeri ed equipaggio. Arriveranno stanotte a Cuba 2 medici del Policlinico Gemelli per affiancare il team medico cubano che sta assistendo Alessandro Di Battista, ricoverato da ieri all'ospedale della Habana in seguito a un malore. I 2 medici, a quanto apprende la DN Kronos, valuteranno le condizioni dell'ex deputato 5 Stelle al fine di determinare la trasportabilità in Italia a bordo di un aereo sanitario. Incidente mortale nel torinese: 2 ragazzi di 18 e 21 anni sono morti a seguito di uno scontro avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16.30 a Giaglione sulla statale 25. L'incidente ha visto coinvolte 3 moto con a bordo 3 ragazzi, 2 giovani deceduti, mentre un terzo di 21 anni è rimasto ferito in modo non grave e trasportato in ambulanza all'ospedale di Susa. Tennis: buon esordio per Jasmine Paolini agli US Open, quarta prova stagionale dello Slam. L'azzurra ha battuto in 3 set la slovena Veronika Erjavec in poco meno di 2 ore di gioco. Paolini cede così al secondo turno. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Si riparte in diretta dopo l'appuntamento con l'informazione, grazie quindi alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Io sono pronto anche per questa ultima ora ad accompagnarti, quindi fino alle 21. Sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, la stessa radio che ti dà la possibilità di scegliere di votare tutta la musica che più ti piace. Basta andare sul nostro sito dimensionesuonosoft.it e cliccare sul test musica soft, lì potrai ascoltare veramente tantissime canzoni e scegliere tutte quelle che ti piacciono. Ma non è finita qui, perché se non trovi la tua canzone del cuore o preferita, mettiamola come desideri, puoi anche segnalarcelo, perché c'è un classico form apposito dove tu puoi inserire i dati e magari suggerirci qualcosa che potrebbe magari esserci sfuggito. È un po' difficile, però potrebbe anche esserci. Allora, si apre l'ultima ora insieme, lo facciamo con un grande protagonista della musica italiana, lui è Zucchero. Prima di ascoltarlo lo facciamo anticipare per noi da un aforisma d'amore, e lo interpretano le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Quando è vero amore, anche il più banale dei sospetti incute paura. E se la paura cresce, l'amore lo segue, avvampando impetuosamente.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sulla tua radio del benessere, è tempo di sapere quanto caldo farà domani. Allora rimani con noi perché fra poco c'è un nuovo aggiornamento meteo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
3: No! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti? Autorigol! A Milano dal 1906.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
10: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke, full hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
14: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
15: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
14: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
15: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Contesto anticiclonico sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore e nella giornata di domani. Un lunedì 31 agosto con tempo asciutto ed assolato tra Piemonte e Lombardia, cieli sereni o poco nuvolosi e caldo di piena estate continuerà a farsi sentire in giornata con punte massime di 31-32 gradi ad esempio su Torino ed anche su Milano. Clima più fresco nella notte al mattino in buona parte del Piemonte, valori minimi compresi fra i 19 e i 21 gradi, un pochino più elevati su buona parte della Lombardia. È tutto, ma per saperne di più vi rimando all'app e Trebi Meteo.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

grandi classici italiani sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft insieme ai Negramaro. Ancora una buona serata a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli, cambiamo completamente registro, anzi voglio fare di più, ti voglio sbloccare un ricordo. Questo è un gruppo storico, diciamolo. Loro sono i Simply Red.

0: Questo è veramente uno dei gruppi musicali più nutrito di sempre. Non sto qui a farti tutto l'elenco perché avrai sicuramente riconosciuto voce dopo voce di questo progetto. USA for Africa su Dimensione Suono Soft. Fra poco sulla tua radio del benessere l'appuntamento sarà con l'informazione, ma noi prima di ascoltarlo insieme come facciamo tutte le sere nei nostri weekend ci salutiamo perché concludo qui il mio appuntamento insieme a te. Però ti ricordo che sarò di nuovo con te il prossimo fine settimana, il sabato dalle 13 alle 17, la domenica invece dalle 17 alle 21. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di serata sulla tua radio del benessere. Dimensione Suono Soft.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Andrea Soprani. Sparatoria al rave party in Svizzera, è morta una 22enne italiana, 5 feriti di cui altri 2 connazionali. La premier Meloni dichiara Berna faccia luce sulla vicenda. La polizia delinea 3 ipotesi: l'attentato terroristico, un atto di follia o un atto criminale semplice. Il movente non è ancora chiaro, seguiamo tutte le piste. Il killer non ancora identificato, ma potrebbe essere più di una persona, ha detto la polizia. Sono stati arrestati il comandante e gli 8 membri dell'equipaggio del traghetto affondato al largo di Kyrenia a Cipro Nord, provocando almeno 8 morti e 17 dispersi. Lo ha annunciato il primo ministro della parte turco-cipriota, Unal Ustel, definendo l'incidente il peggior disastro marittimo che Cipro abbia mai vissuto. Il traghetto si è capovolto poco dopo la partenza. A bordo c'erano 267 persone tra passeggeri ed equipaggio. Commenti sessisti e misogini sono comparsi sotto un video pubblicato sui social da Roberta Vallacchi, consigliera regionale del PD e madre del sindaco di Lodi Andrea Furegato. La donna in cura per un tumore al seno indossa nel filmato un foulard per la perdita di capelli. Toglietelo, fai schifo, è stato uno dei commenti. Ciò dimostra quanto sia ancora radicata una cultura maschilista che reagisce con aggressività quando le donne prendono parola e occupano lo spazio pubblico. È la denuncia del PD che esprime la più ferma condanna per l'ondata di insulti alla consigliera. L'Islanda gela l'Unione Europea, bocciata la ripresa dei negoziati di adesione. Bruxelles dichiara: rispettiamo la scelta del popolo. Al referendum il no vince con il 52,8%. Sul voto nell'isola hanno pesato i timori per la regolamentazione della pesca. Lo sport calcio con la seconda di Serie A finisce 1-2 la sfida tra Napoli e Como. Ora in campo Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani chiudono Lecce-Roma alle 18:30 e Atalanta-Bologna domani sera. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Amare non è una facoltà di tutti. Il cuore è a numero chiuso.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
11: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Guarda come appoggia la guancia alla sua mano. Oh, potessi essere io il guanto di quella mano e poter così sfiorare quella guancia.
2: Una canzone per te.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
8: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
7: E sarebbero?
8: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
7: Esclusivamente ad agosto?
8: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco-incentivo Autorigol di Skoda Milano.
7: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
8: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigol di Skoda Milano.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Io ti amo. Ti amo perché tutti gli amori del mondo sono come fiumi differenti che scorrono verso il medesimo mare. Lì si incontrano e si trasformano in un amore unico che diviene pioggia e benedice la terra.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen! Cosa aspetti?
5: Autorigoldi
6: a Milano dal 1906.
7: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
8: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www

0: www.radiobrianza.com.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
4: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: il mio destino. Parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
1: Canzoni d'amore.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Le parole, gli abbracci, i baci e tanti altri gesti spesso non bastano per esprimere quello che si prova quando si ama qualcuno. L'amore si trasmette donando l'anima. Solo in questo modo la persona amata potrà avvicinarsi all'idea di ciò che prova il tuo cuore.

0: con chissà.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Vorrei volare con te, amore mio, su ali dorate, per cieli stellati, per universi infiniti, per dirti ti amo.